0: Le persone che hanno dato il lavoro, vanno a manegarsi i segni. Però vanno a manegarsi.
1: Va bene. E persino il trio qua.